0: Ciao.
1: Noi si fave una nuova subzomazze, noi scrivi sonne i roxomavi.